0: Sì, salve.
1: Come ci dici?
0: Ma spiegare in un certo modo, we are completely out.
1: Come va?